Da molti anni ci conosciamo, ma questa è la prima volta che vieni da me per consiglio o per aiuto. Nemmeno me la ricordo l'ultima volta che mi invitasti a casa tua a pigliare un caffè. Ma diciamoci la verità, la mia amicizia tu non la volevi.

0: Yeah.
1: Hands! Big stage.
2: Gary Live Radio Station.
1: Il est à la voix, quoi. Da che presentazione ci passa? Voi potete vedere per YouTube, per Facebook, per Twitch in continuare. E c'è il trade della Hands.
0: Yeah.

0: Radio Gerilla.
1: Pubblicitate.
2: Prin metersi, hoză!
3: Cu Bogdan Șerban.